Se spera, che esasti, se spera. Diventi Michele, se spera. Se spera, che esasti, diventi Michele. Perché i poveretti se posa saziare, saziare, saziare, saziare, saziare, saziare, saziare, saziare, saziare, saziare, saziare, saziare, saziare, saziare. Se spera, sperando che venga quell'ora. Sperando, sperando che venga quell'ora. Andremo in ballone col nostro sperare, sperare, sperare. Sperare.

anno 410. La rosa, la rosa che si disfa, la rosa che si disfa, che si disfa. Il papavero che ha il fiato improvviso, il papavero che ha il fiato, il papavero che ha il fiato improvviso, caro, caro.

0: La rosa.
1: La rosa che si disfa.
0: La rosa che si disfa, il papavero. Il papavero che al fiato improvviso carrà, carrà all'ombra dei vasi che non fa rumore, non fa rumore. Lo spazio che sgretola, sgretolamente.

i tuoi fiori. Rosa che si disfa. Il pappagallo che ha fiato. Improvviso cadrà. Alla barca, vi saluto.

anche se il mare inquieto. Alla barca vi saluto, anche se inquieto è il mare, vi saluto. Alla barca vi saluto.

cosa mondo non si può avere. Tu cosa no, tu cose, tu cose non si può avere. Non si può, ma non si può avere. Non si può avere tu.

mamsi pam. Vero? Tu cosa mamma mamsi pam? Tu cosa mamsi pam? A vero? Te serve l'Isabella canta. Tu cosa mamma? Tu cosa non si può aver? Lei serve l'Elisa per cantare. Non si può avere, non si può. No, tu cosa non si può avere? Lei serve l'Elisa per